Sore na raho sang tayala pa ko hamahe bahe. Soya di na di ta aku ma.